Adio Dottore nostri, in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destra verso il francio di creatura esista, prestimo legnum, ed un antandium tuo, per sopisitia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.

Adio Torre Nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo Deus per versa in francia di creatura esista, prestimo legno, ed un antatio tuo, Deus obbiscipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiriti Santo, descende vos, manete sempre, amen.